0: 자도 벨라 짱 벨라 짱 마티나 전 알사도 io trovato l'invasore
1: o partigiano portami via o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao partigiano portami via e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna.